sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mai. Io t'ho in te d'un e n'è chiute, o ral scio, sarà.